0: Sono le 3:01.
1: Spot. Gemini. Spot. Gemini.
2: Gemini One, the big one.
3: Gemini Night Life, la notte, i suoni, le emozioni. Solo su Radio Gemini One, the

0: Sono le 4 e 2 minuti.
1: Spot. Gemini. Spot. Gemini. Gemini One, the big one.
2: Gemini Night Life. La notte, i suoni, le emozioni. Solo su Radio Gemini One, the

0: Gemini.
1: Gemini One, the big one. Se ti chiamano per chiederti che radio ascolti, di che ascolti Radio Gemini. Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo. Gemini Flashback.

0: Gemini Flashback. All'inizio di ogni ora, 5 minuti di grandi successi, 30 anni di ricordi, solo su Gemini One, The Big One.
1: Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui, tutte in un'ora. Più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
2: Gemini Dance Machine.
3: Arrivati sani e salvi all'ultimo appuntamento della settimana per quanto riguarda la Gemini Dance Machine. Ciao a tutti da Stefano Riva e buon venerdì. Si parte subito con la musica, la vera protagonista di questo programma. Si parte con Pointer Sisters Automatic, subito dopo They Don't Care About Us di Michael Jackson ovviamente, e poi il grande Phil Collins con Su Studio. Insomma, solo grandi titoli.
2: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
2: Solo lo mejor.
1: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Dance Machine.
1: Phil Collins che chiude il primo blocco di questa grande puntata della Gemini Dance Machine, l'ultima di questa settimana. Ancora buon venerdì a tutti voi. Musica che continua ovviamente con Natalie Imbruglia, torna a seguire Pet Shop Boys, Paninaro e poi No Mercy, Where Do You Go?
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
2: La piastra è calda, il nastro scorre liscio e i successi 80-90 arrivano uno dopo l'altro.

0: Gemini. Gemini One, the big one. Un'estate al
1: mare. Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, c'è Breakfast. Il tuo risveglio in musica con Andrea e la Fabi. Con Andrea e la Fabi. Breakfast su Gemini One, the big one.
2: Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui. Tutte in un'ora. Più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini. Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
3: Gemini Dance Machine.
4: Altro blocco in partenza nella Gemini Dance Machine. Tempo di Italo Disco con i bambini felici di P-Lion, Happy Children. Subito dopo Pras, Ghetto Superstar. E poi chiude la sequenza 900 con Excessive Love.
3: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
3: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Dance Machine.
1: Excessive Love, bellissimo disco dei 900 qui su Radio Gemini. Ancora buon venerdì a tutti da Stefano Riva. Appuntamento di oggi che ci conduce dritti dritti al weekend con tanta buona musica. Si continua a ballare con Ricky Martin e la sua La Copa della Vida, poi New Order, True Faith e per finire Robin Cook con I Won't Let the Sun Go Down.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Siamo con Michael Sembello nel super pezzo di Maniac.
1: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
1: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Dance Machine.
1: Terminato anche l'ultimo appuntamento settimanale della Gemini Dance Machine. Da Stefano Riva è tutto, passate un buon weekend, divertitevi, riposatevi, mangiate, insomma, fate tante belle cose. A lunedì, ciao amici.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90. La corsa dei suoni si ferma qui, ma il nastro riparte domani. Stesso orario, stessa macchina. Gemini Dance Machine. Ci riascoltiamo domani.
3: Stai ascoltando Radio Gemini. 30 anni di successi, tutti da ballare.

0: Sono le 6:01.
1: Spot.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Gemini. Gemini One, the big one. Gemini Mix, sintonizzati ogni sera. Dalle ore 21 Radio Gemini vi fa ballare con il meglio della musica anni 70, 80, 90. Gemini Mix, music all night long.

0: biggest breakfast show. Sei in punto. La tua radio sveglia su Radio Gemini One.
1: C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano, perché a lui non importava.

ricevuto. In un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole, ma nella

0: Sonno, eh? Vorresti stare a letto ancora 5 minutini, vero?
1: Sveglia!
0: Presto che tardi! Sai che ore sono? Senti qua!
2: Sono le 6:24.

0: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
2: Gemini One, The Big One.

0: maxi single di sempre. Versioni estese, remix esclusivi e il groove autentico della musica che ha fatto la storia. Maxi single, il suono del vinile. Solo su Radio Gemini One, The Big One. Radio Gemini One, siamo tornati.
1: Amore, sei in ritardo.
2: No, sei in punto.
1: Io sì, ma tu no, sei in ritardo.
2: Non ti preoccupare, ho la radio sveglia, sto ascoltando Sei in punto.
1: Sei in punto.
0: La tua radio sveglia su Radio Gemini One.

Radio Gemini.

0: Ascoltala ogni giorno.
1: Come with me.
0: Ovunque sei.
2: Gemini One.
3: Every day. In every way.
2: Tra poco il tuo risveglio mattutino. Con Breakfast. In compagnia della Fabi e il Check.
4: Sono le 7:03.
5: Spot.
6: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
7: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
0: Gemini.
8: Trump avrebbe chiesto un paio di giorni di tempo, secondo l'agenzia americana Axios, per valutare la bozza di accordo con l'Iran, che prevederebbe una tregua di 60 giorni e l'avvio di negoziati sul programma nucleare iraniano. Intanto Israele continua ad attaccare il Libano, bombe anche su una zona residenziale di Beirut, uccise una donna e due bambini, nuovi raid anche su Gaza, il premier Netanyahu ha ordinato di occupare il 70% del territorio. La procura di Pavia, nell'inchiesta bis sull'omicidio di Chiara Poggi, ha disposto una consulenza psichiatrica per Andrea Sempio per accertarne la capacità di intendere e volere e l'eventuale pericolosità sociale del 38enne. Spettacolare fallimento a Cape Canaveral per il programma aerospaziale di Blue Origin, il colosso di Jeff Bezos, dove il vettore New Glenn durante un test di accensione ha innescato un violento scoppio che ha avvolto l'intera struttura. È finito il secondo turno, il Roland Garros di Yannick Sinner, debilitato da un malore, ha perso in 5 set con l'argentino Cerundolo, fuori anche Dardi. Bene invece Berrettini, che batte in 3-7 il francese Rinder Nash, avanti anche Arnaldi e da Alessandro Cisilin. Grazie all'ascolto.
0: Aspetta un attimo, Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un buon inizio di giornata, ben ritrovati. Il traffico è regolare sui principali percorsi del Nord-Est. Vi informiamo che nella giornata di oggi è stato indetto da sindacati autonomi uno sciopero generale nazionale. Sono garantite, come previsto dalle norme di legge relative al settore dei servizi pubblici essenziali, le attività di soccorso sanitario e meccanico e quelle legate alla sicurezza stradale. Vi anticipiamo che a causa di lavori notturni sul passante di Mestre, dalle 21 di oggi fino alle 5:30 di domattina, resterà chiuso lo svincolo di Spinea in entrata in direzione Milano e in uscita provenendo da Trieste. Nella stessa fascia oraria resterà chiuso il raccordo autostradale che dal cavalcavia di Mestre porta sulla tangenziale in direzione Milano. Sarà possibile immettersi utilizzando lo svincolo milanese. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi è possibile accedere al sito InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, guidate con prudenza.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Gemini Mix è più di un programma. Da oggi diventa una web radio H24. Nasce Gemini Mix, la web radio con tutti i programmi mixati di Radio Gemini. Da Gemini Mix a Maxi Single, da Gemini Fly Mix a Trentennio Io C'ero e molti, molti altri. Vai subito su radiogemini.net sezione radio e ascolta Gemini Mix. Accendi il ritmo, sempre.
3: Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo. Gemini Flashback.

0: The Big One.
1: La colazione è importante. Se vuoi una marcia in più per ripartire, ogni mattina c'è Breakfast, il risveglio in musica.
2: Direttamente dalla buca di Radio Gemini, dove fuori dalla finestra vedo
3: da una parte
2: scuro, scuro, scuro, scuro, scuro, e dall'altra invece scuro, scuro, scuro, scuro,
3: che non
2: scuro,
3: si capisce.
2: È un po' di sole. Buon venerdì a tutti. Dai che venerdì, ben ritrovati su Breakfast, e un buongiorno alla Fabi.
3: E buongiorno anche al Check. Anche oggi siamo qui a tenervi compagnia fino alle 10 con questa situazione dove appunto
2: stallo.
3: Vediamo, noi siamo in mezzo.
2: In mezzo.
3: Non si capisce questa cosa, però dai, ha rinfrescato un pelino.
2: Sì, si sta bene.
3: Adesso.
2: Si sta bene, devo dire. Se l'estate fosse tutta così,
3: sempre,
2: più o meno,
3: dici,
2: guarda, una meraviglia.
3: Aspettiamo qualche ora, poi.
2: E poi si muore.
3: Vedremo come evolverà la situazione. Intanto facciamo un giro a saluti. Salutiamo l'amico Sandro dalla provincia di Udine che dice dai che è venerdì. E poi un bel dai che è venerdì. Arriva anche l'edicola di Mellaredo da parte di Andrea. Salutiamo anche la Babi, buongiorno, ultimo giorno di lavoro, Ponte Lungo, si rientra mercoledì, un abbraccio a tutti voi. E mi sa che oggi sono in tanti
2: quelli
3: che non vedono l'ora, no, di staccare per poi dire sì,
2: o che hanno già mandato il certificato
3: secondo me. Poi oggi c'è anche uno sciopero importante dei mezzi,
2: pure
3: sì, trasporti aerei eccetera eccetera, quindi io mi auguro che quelli che devono partire si siano comunque organizzati per tempo. Poi salutiamo anche, bisogna firmare i messaggi ragazzi, che noi non abbiamo la telepatia, non riusciamo a capire chi siete. Comunque arriva un bel buongiorno e poi sentiamo il nostro motivatore.
4: Buongiorno, venerdì 29 maggio 2026,
2: sì.
4: Sant'Esichio. E ricordate, per superare molti problemi,
2: sì,
4: la via migliore è quella della consapevolezza. Ciao.
2: Cioè bisogna essere consapevoli di avere dei problemi.
3: Quelli tanti. Io ce l'ho la consapevolezza. Senti, hai in rubrica un Esichio? Non hai un Esichio in rubrica da fargli gli auguri?
2: No,
3: niente,
2: no, niente,
3: mi dispiace.
2: Però ce l'hai, Sandra.

0: prego.
1: Però facciamo le cose serie, sì. Caro Cech. Abbiamo il meteo fondamentale per questi giorni per gli amici che staccano la spina.
2: Buongiorno amici di Radio Gemini. Dopo i temporali di ieri sera, questa mattina si respira un'aria un po' più umana. Siamo scesi finalmente sotto i 20 gradi. Purtroppo il prezzo da pagare in molte località della bassa padovana e veronese è stato piuttosto alto. Infatti diverse grandinate poi hanno tartassato queste zone. Questo a causa proprio del caldo anomalo dei giorni scorsi. Andando ad analizzare il tempo, poi nei prossimi giorni, da oggi fino a domenica, ci sarà più stabilità atmosferica e prenderà il sopravvento poi il bel tempo, e le temperature massime non dovrebbero superare i 29-30 gradi, quindi un caldo molto più sopportabile. Quindi weekend estivo, prima della riapertura, diciamo, della porta atlantica, la quale poi porterà qualche sorpresa, qualche perturbazione proprio a partire dal 2 giugno, ma poi lo vedremo nei prossimi appuntamenti. Intanto buon venerdì a tutti.
1: Io mi immagino la porta atlantica che si spalanca,
0: che i mortacci suono proprio.
1: Però è una cosa molto poetica questa, non trovi, Cech?
0: No. Un po' da quelle vecchie storie greche, capito? Ulisse,
1: via. L'idea lì. Cioè, saluto Marco, già operativo anche lui, è beverdì, quindi è già felice.
0: È felicissimo.
1: Questo.

0: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
1: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte, sempre.
2: Termini e condizioni in negozio online.

0: Olio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Una cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: Gemini.
5: Radio Gemini.
6: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Alessio Artusi. Artusi. Volevo ricordarvi che ogni giorno, qui su Radio Gemini, alle ore 14, io mixerò per 30 minuti gli anni 90. Non so se mi ricordo ancora come si fa. Ci provo.
1: Radio Gemini.

0: no, vedi un po' se, no, no, se hai piacere, sai, non sono, altrimenti facciamo a meno, andiamo avanti, schifo. E
1: no, stavo leggendo quello che ha scritto Beto Clarin. Ha detto che a giugno viene a trovarci, quindi fa le previsioni direttamente qua.
0: Mi sembra giusto.
1: Sì.
0: Anche perché poi giugno inizia l'estate.

0: il traffico non è proprio esagerato oggi guardando dalla tutti. Finestra, quindi devo dire che molti hanno preso il classico giorno di tranquillità e sono partiti. Ho visto, tra le altre cose,
1: cosa hai visto?
0: Ho visto cose ho visto cose, perché fuori onda si parlava però Barcellona qui
1: sì,
0: e là
1: sì.
0: E ho visto che effettivamente i voli per Barcellona costano nulla, cioè con 60 euro hai andata e ritorno.
1: Infatti, perché ti dicevo, tu mi dicevi giustamente, Guido, che è un nostro affezionato ascoltatore di Trieste, ci aveva già detto
0: che partiva, infatti è partito.
1: Ieri parlavo con mio cugino e mi ha detto sì anch'io vado a Barcellona. Com'è che andate tutti
0: a Barcellona?
1: C'è un motivo.
0: 60 euro, ragazzi, neanche, che so, partire da qua e andare a

0: serata lì.
1: Beh. Adesso c'è che dice andiamo a fare serata come se dovesse spaccarsi di birra.
0: No, quello no, no, nel senso che magari si parte il sabato, si torna sì, la domenica, si fa bella seratona, hai capito? E la domenica via di nuovo.
1: Mi carichi in spalla una certa allora.
0: Va bene. Sono le 7:40, buongiorno ancora, arrivano gli Erasure.

0: ma la Fabi che se la canta.
1: Devo rispolverare i testi perché l'8 luglio sarò lì.
0: Padova. È vero. La Fabi va a vedere il concerto degli 883.
1: Max Pezzali. Perché adesso sai, lui esce come Max Pezzali.
0: Per forza.
1: Chissà chi ci sarà ospite. Io curiosa. Non vedo l'ora.
0: Allora,
1: sì.
0: Se volete mandare un bel vocale con su Dai che è venerdì, bello stringato, utilizzate il nostro numero di WhatsApp, il 351-678-6611.
1: Messaggi vocali ci piacciono molto, bel Dai che è venerdì.
0: Belli pimpanti, ecco. belli aggressivi.
1: Filmatevi sempre, che è la cosa più importante, poi se volete scrivere un messaggio, ben venga lo stesso, metteteci la firma, magari raccontateci se avete dei programmi per questo weekend.

0: il fine settimana e magari se approfitterete anche del Ponte Lungo. La sentiamo la Barbara?
1: Sì. Vai.
2: Ciao da Barbara, dai che venerdì e poi ti aspetto quasi un weekend lungo. Ciao.
0: Era un po'...
1: L'hai velocizzata?
0: No, perché prima avevo sentito la cosa un po' lunga, allora sai, per cercare di... perché per noi i tempi sono importanti.
1: Dai che venerdì comunque. Allora, Italo

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 8:01.
2: Spot. Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
3: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
4: Sì, è di là sul divano.
3: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
4: E che fa? È uguale, no?
5: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
6: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
7: Ragazzi, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
8: Vuoi provare Meclon Lenex?
9: Conosci Meclon Lenex?
8: Meclon Lenex.
9: Ce l'hai, Meclon Lenex?
10: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
11: Bentornati in nostra compagnia. Sulla A4 Padova-Venezia, code per un veicolo in avaria tra Spinea e Bivio A13 in direzione Milano. Traffico sostenuto sul tratto Venezia-Trieste e code tra Meolo Roncade e Cessalto in direzione Trieste. Sul tratto Brescia-Padova della 4 permangono rallentamenti per traffico intenso tra Soave e Verona Est in direzione Milano. Su quel tratto, lo ricordiamo, sono presenti cantieri. Traffico in deciso aumento anche sulla tangenziale di Mestre, dove si sono formate code tra Terraglio e l'innesto con la A27 verso Trieste. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione la app gratuita Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Gemini One, the big one.

0: in ritardo. Sintonizza la radio su Gemini One e svegliati con 6 in punto. Sarà la tua radio sveglia in musica. Dalle 6 del mattino, ogni mattina su Gemini One. The Big One.
1: Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo.

0: the Church of the Poison Mind, Culture Club, Boy George.
1: Abbiamo un po' di messaggi vocali da parte dei nostri ascoltatori.
2: Buongiorno Gemini, buongiorno Fabi, buongiorno Jack, buongiorno Gemini, dai che venerdì! Allora, tanta euforia, ma tanta euforia non c'è perché stasera devo portare la Cenza dal meccanico a fare il tagliandino, domani il cane dal veterinario e dopodiché speriamo che ci sia una giornata di mare, che il tempo sia clemente, almeno quello ci darà un po' di sorriso, ma non lo so, e quindi restiamo nel dubbio. Amici, vi auguro un buon venerdì, un buon weekend e ci sentiamo alla prossima. Ciao da Pip.
1: Allora Pip, noi ti diamo una buona notizia, che il tempo sarà buono.
0: Sì.
1: Però
0: portafoglio un po' meno,
1: tra tagliando
0: me.
1: E insomma cagnolino, mi sa che qualcosina esce.
2: Geminiani, buongiorno Fabi Check, buongiorno anche a voi due e buongiorno a Radio Gemini, ma soprattutto dai che è venerdì, una buona giornata a tutti, buon weekend a tutti, ciao ciao, un abbraccione da Cristiano.
0: Ciao Cristiano, bene, c'è chi ha il portafoglio che è un po' più leggero, chi è allegro per questo weekend, bene, ci fa piacere.
1: 351-678-6611 se volete raccontarci anche voi del vostro weekend o magari spero Ponte Lungo.
0: O se no un bel vocale con dai che è venerdì, insieme agli Abba, e questa è Voulez-vous.

0: devo dire che la temperatura di oggi, almeno in questo momento, ci dà questa rinfrescata di primavera.
1: Per fortuna.
0: Per fortuna, per fortuna.
1: Perché che fretta c'era di questi 30-40 quasi gradi. Calma, calma. Questo va bene, ok. Beh, grande Loretta Goggi e grandissima showgirl, cantante, ballerina, presentatrice.
0: Le sorelle Goggi, perché c'è anche l'altra.
1: È vero, è vero, tanta roba, complimenti davvero.
0: Quando si cantava non con l'autotune, si andava al Festival di Sanremo a presentare queste canzoni e ragazzi, l'ugola c'era.
1: C'era a voglia, il vibrato, c'era tutto qui.
0: Robin Neville adesso su Radio Gemini, abbiamo Back on Holiday.

0: Hot. Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
3: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
4: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Gemini. Radio Gemini.
3: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

infinite, mail che scoppiano, capi esigenti. Stop. Alza il volume e sbottona la camicia. Dalle 12 alle 13 su Radio Gemini scatta la pausa pranzo. Un'ora ad altissimo voltaggio con i campioni della musica 70.

0: Gang.
1: Alle 8:38 in questo preciso istante noi siamo pronti per ricordare una cosa importante.
0: Eh sì, siamo pronti per ricordarvi che dalle 9 alle 10 c'è il Gemini Box, il vostro jukebox virtuale. Siete voi protagonisti con le vostre richieste. Se sono vocali, ancora meglio. Ci mandate dei belli audio, così sentiamo anche la vostra voce al 351-678-6611.
1: Firmate sempre i vostri messaggi WhatsApp, anche se sono dei messaggi vocali. Mi raccomando, metteteci sempre la firma, richiedete la vostra canzone preferita dalle 9 alle 10. Siete voi i protagonisti.
2: Gemini, buongiorno, dai che venerdì sì, e il tempo fa ben sperare. Ma intanto per oggi la giornata si prospetta alquanto pesante, almeno per me. Vabbè, dai, arriveremo come al solito fino in fondo. Raga, un abbraccio, buona giornata, buon lavoro. Ciao!
1: Ciao Albi!
0: Ciao Albi!
1: E allora buona giornata, dai, che magari passa veloce, veloce, veloce.
0: Magari arrivano i Queen adesso, il meglio per la fama.

0: Eh sì. Com'è l'anello?
1: No.
0: No.
1: E invece tra.
0: Litfiba con Gioconda, mamma mia ragazzi, che
1: spettacolare. Sì, tanta
0: roba. L'abbiamo cantato.
2: Ciao gnari geminiani. Buongiorno Fabi, buongiorno Cech.
0: Sì.
2: Dai che l'enerde.
1: Oh.
2: Dai. Un buon weekend lungo a tutti. Max da Palazzolo. Ciao.
0: Ciao Max.
1: Noi lunedì siamo qua.
0: Se noi lunedì siamo qua.
1: Martedì no.
0: No.
1: Però lunedì
0: siamo qua. Comunque per me sarà comunque un weekend lunghissimo.
1: Cambia niente. Vabbè, dai, tutto sommato facciamo divertire lo stesso un po' di amici in giro. E a proposito di cose che fanno piacere agli ascoltatori, dalle 9 alle 10 c'è Gemini Box.
0: Gemini Box, ragazzi, allora se non lo avete ancora fatto,
1: male,
0: insomma, prenotate la vostra canzone al 351-678-6611. Se ci mandate un vocale siamo contenti, perché ci fa piacere ascoltare la vostra voce. Firmatevi, mi raccomando.
1: Sì.
0: Senti qua.
1: 351-678-6611, veloci, perché manca poco e sapete che prima vi prenotate. E prima avrete la possibilità di ascoltare la vostra canzone preferita.
0: Eurythmics adesso, questa è Sex Crime.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 9:01.
2: Spot.
3: Inizio conto alla rovescia.
4: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
5: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
7: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
8: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
9: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
10: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
8: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
10: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
0: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
12: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. Sulla A4 Brescia-Padova, a causa di un incidente, rallentamenti con code tra Grisignano e Padova Ovest in direzione Venezia. Traffico intenso e rallentamenti verso Venezia anche tra Somma Campagna e Verona Sud. In direzione Milano si rallenta tra Soave e Verona Est. Sul tratto Padova-Venezia permangono code per traffico intenso tra Spinea e Padova Est in direzione Milano e tra Padova Est e tangenziale di Mestre verso Trieste. Ci spostiamo sul tratto Venezia-Trieste della A4 per segnalare incolonnamenti causa lavori tra Duino e Sistiana in direzione Trieste. Sulla tangenziale di Mestre un incidente all'altezza di Miranese provoca code tra innesto A27 e Venezia in direzione Milano. Traffico sostenuto e code anche verso Trieste tra innesto A27 e Terraglio. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
13: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: la grande musica di Radio Gemini. E anche in DAB Plus. Ascoltaci in DAB Plus in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Trentino Alto Adige. Con un suono perfetto, senza interferenze.
1: Qui io sono, potete ripetere.
0: I grandi successi dagli anni 70 ai 2000, sempre con te, con la qualità digitale del DAB Plus. Radio Gemini One, the big one, ora anche in DAB Plus. Radio
2: Gemini. Gemini Flashback, ogni disco, un ricordo.
0: Gemini Flashback.

0: Gemini Flashback. All'inizio di ogni ora, 5 minuti di grandi successi. 30 anni di ricordi, solo su Gemini One, The Big One. Gemini Box. Questa è la canzone che hai scelto tu.
1: Ciao Cep, ciao Fabi. Questa domenica, 31 maggio, io e la mia dolce metà, la mitica Cinzia, festeggeremo 40 anni di matrimonio. Per questa particolare occasione le vorrei dedicare una canzone di un cantautore italiano che lei ama particolarmente, cioè Eros Ramazzotti, con Più bella cosa. Sandro, dalla provincia di Udine.

0: Cinzia ringrazia l'amore Sandro per questa bella dedica. E così abbiamo iniziato il Gemini Box. Siamo quasi pronti per accontentare, senti qua, tanta roba, l'amico Michele. E a seguire andremo nel, in quel del Principato di Tombolo per accontentare Christian.
1: E allora Dire Straits con Your Latest Trick, e poi Frankie Goes to Hollywood con The Power of Love.

0: mini box. Questa è la canzone che hai scelto tu.
1: Ciao Fabi, ciao Cech. Allora vi chiedo cortesemente il brano Future Brain cantata da Tennaro. Grazie e buon weekend a tutti da Cristiano. Ciao ciao.

0: Gemini Box. Questa è la canzone che hai scelto tu.
1: Ciao Radio Gemini, sono Maurizio. Se è possibile mettere You Spin Me Around di Dido Alive. Grazie.

0: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
1: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
2: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
1: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
3: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
4: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Gemini.
9: Radio Gemini.
10: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: alle 6 del mattino, Radio Gemini segna il ritmo della tua giornata. Sei in punto. Tanta buona musica, così non sarai mai in ritardo. Forse.
1: Gemini Box. Questa è la canzone che hai scelto tu.

0: Wanna Have Fun, Cyndi Lauper.
1: Grazie a Igor per aver richiesto questa canzone. Caro Chuck, mi sa che ci sta una barra due.
0: Sì.
1: Altre richieste,
0: dici?
1: Non di più.
0: Non di più?
1: No.
0: Vabbè, allora ragazzi, ragazze, affrettatevi. 351-678-6611. Se poi mandate il vocale ve la mettiamo per prima, va bene.
1: Ha detto il check, poi gestisco io, quindi vediamo.
0: Vediamo.
1: Allora, stiamo per accontentare l'amica Katia e a seguire arriverà la richiesta anche di Alberta.
0: Oleta Adams con Get Here e poi New Edition con Once in a Lifetime Groove.

0: Gemini Box. Questa è la canzone che hai scelto tu.
1: Ciao geminiani, siete sempre fortissimi e bravissimi. Vorrei ascoltare la canzone di Madonna e dedicarla alla mia estetista preferita. Ciao ciao, un bacione a tutti, fortissimi. Ciao ciao, buona giornata. Sono Paola,

0: Inconfondibile dei New Order, questa è Crystal.
1: Richiesta da Monica. Oggi ci hanno fatto un po' tribolare perché cercavano tutti delle canzoni oltre il 2010.
2: Sì.
0: Sì, è arrivato l'editore, mi sta paraculando.
1: E c'ha anche ragione un po'.

0: canzone uscita tantissimi anni fa ha portato un po' la moda in questo periodo, moda insomma, diciamo che quelli che modificano un po' il colore dell'auto, ne ho viste tante di color rosa,
1: sì.

0: capito? Parcheggiare davanti con la tua smart color rosa, hai capito? Uscire in abito da sera, hai capito? E il parcheggiatore che dice: mi
1: che
0: consegni
1: fantasie erotiche che hai.
2: No! Ma io ho sempre una spia accesa, se volete scendere con me adesso a vederla.
0: Vedi la fantasia erotica della Fabiana.
1: La spia.
0: Esatto, altro che no, la collezione di francobolli a casa, c'ho la spia accesa.
1: Una cosa a proposito. Domani qualcuno sicuramente partirà per andare in vacanza.
0: Già da oggi.
1: Bene, però sappiate che domani Brennero è impraticabile.
0: È impraticabile.
1: Nel senso che lo bloccano, c'è una protesta e quindi da Verona Nord fino al confine non si può.
0: Non si può.
2: Ecco, leggevo,
0: poi sciopero dei voli charter e siamo a posto.
2: Ecco, quindi,
0: ecco perché tutti hanno anticipato, hai capito?
2: C'è una manifestazione che andrà a bloccare. Il
0: certificato medico per la gioia dei titolari d'impresa e sono partiti prima. Va bene, siamo arrivati al termine, auguriamo un buon weekend a tutti.
2: Certo, rimanete collegati su Radio Gemini perché qui la musica vi farà da colonna sonora.
1: Viva la Repubblica!
0: Viva la Repubblica e
2: torniamo lunedì
0: dalla
2: Fabi.
0: Dalla Fabi e dal

0: Spot. Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
2: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
3: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900 161 302 89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333 186 70 76.
5: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
6: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
7: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
8: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
6: Perché se non deghi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Gemini. Radio Gemini One. This is the big one.
11: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Eccoci tornati con un nuovo aggiornamento sulla A4 Brescia-Padova, code per un incidente tra Grisignano e Padova Ovest in direzione Venezia. Traffico intenso in direzione Milano e rallentamenti tra Soave e Verona Est. Sul tratto Padova-Venezia permangono incolonnamenti per traffico intenso tra Spinea e Padova Est in direzione Milano e tra Padova Est e tangenziale di Mestre verso Trieste. Sul tratto Venezia-Trieste della 4 code per lavori tra Duino e Sistiana in direzione Trieste. E si sono formate code in uscita a Portogruaro sulla A28 Portogruaro-Conegliano per le provenienze dalla A4. Sulla tangenziale di Mestre, risolto un incidente all'altezza di Miranese, permangono code in direzione Trieste tra Terraglio e Bivio A27 e tra Venezia e Castellana. Verso Milano, code tra Innesto A27 e Terraglio. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.

0: Solo da ogni euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in quattro colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. Ogni euro batte forte sempre.
1: Termini e condizioni in negozi online.
2: Una cittadina isolata.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso!
2: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
6: Sì, è di là sul divano.
7: Salve.
5: Ma questa signora non è mia madre.
6: E che fa? È uguale, no?
8: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
9: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
10: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
11: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
12: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
13: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
11: Perché se non deghi, non ci credi.
14: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
15: Gemini.
16: Radio Gemini.
17: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radio.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei.
1: Gemini One.
0: Every day. In every way.
2: Sono le 11 e un minuto.
0: Spot.
3: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
4: Ma perché lo fai?
5: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
3: Perché non lo fai?
6: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
7: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
8: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
9: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
10: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
11: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
0: Gemini.
12: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
13: Bentrovati ad un nuovo aggiornamento. Sulla A4 Brescia-Padova, a causa del traffico sostenuto, rallentamenti tra Brescia Ovest e Peschiera del Garda in direzione Venezia e tra Soave e Verona Est in direzione Milano. Sulla tangenziale di Mestre si rallenta ancora per il traffico intenso tra Terraglio e Innesto A27 in direzione Trieste. Traffico tornato invece regolare sugli altri percorsi del nord-est. Vi informiamo che nella giornata di oggi è stato indetto da sindacati autonomi uno sciopero generale nazionale. Sono garantite, come previsto dalle norme di legge relative al settore dei servizi pubblici essenziali, le attività di soccorso sanitario e meccanico e quelle legate alla sicurezza stradale. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
12: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
14: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Riavvolgimento nastro in corso. Non hai fatto in tempo a seguire la puntata? Tranquillo, su Radio Gemini nulla va perduto.
1: Listen our podcast.
0: Sì, esatto. Tutto quello che ti sei perso lo ritrovi online. Interviste, mixati, programmi e qualche pillola da riascoltare.
1: Gemini Mix, Maxi Single, The Boogie Machine, The Flying Mix, Afro Night History and much more.
0: Vai su radiogemini.net, sezione podcast e premi play quando vuoi tu.
1: Rewind and play again.
0: Radio Gemini, la storia che puoi ascoltare ancora. Noi di Radio Gemini ci piace farvi ballare in qualsiasi momento della giornata. Da adesso e per 15 minuti i migliori successi mixati dai nostri DJ. È tempo di Mini Groove, la tua carica di energia in formato tascabile.

0: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
1: Sì, è di là sul divano.
2: Salve.
0: Ma questa signora non è mia madre.
1: E che fa? È uguale, no?
3: Se non ami le sorprese, scegli Iren 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
4: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
5: Ecco la refurtiva McDonald's.
6: Che cosa abbiamo qui?
7: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
8: E ci sono anche i McFits irresistibili.
9: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
10: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
11: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
12: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
13: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
14: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
12: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
14: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
15: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
16: Gemini.
17: Radio Gemini.
16: Gemini One, the big one.

0: Siete pronti a esplorare le radici, le storie e i ritmi che hanno plasmato la musica di un intero continente? Dimenticate tutto ciò che sapete e preparatevi a un'esperienza che vi farà ballare con l'anima. Questo è Gemini Afro Night History. Ogni domenica sera vi guideremo attraverso l'evoluzione della musica afro. Sintonizzatevi e lasciatevi trasportare dalle onde sonore dell'Africa. Gemini Afro Night History. Ogni domenica sera, solo qui. Su Gemini One, The Big One.
1: Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta: recuperare dai vecchi magazzini impolverati i dischi più potenti delle quattro decadi. Da allora lavorano nell'ombra, selezionando solo le hit migliori. Se cercate il suono giusto, e se riuscite a trovarli, allora siete pronti per Time for Hits. Su Radio Gemini è il momento di Time for Hits. Quattro decadi, quattro brani. Il primo tesoro spolverato arriva dritto dagli anni 70. Dal 1974, Lynyrd Skynyrd, Sweet Home Alabama.

I 90 ci hanno regalato hit indimenticabili. We're gonna do a song that you never heard before. E ora siamo pronti per il nuovo millennio. Give it to me, give it to me, give it to me. Benvenuti negli anni 2000. Dal 2000, Lionel Richie è in

Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta. Hanno recuperato i dischi più potenti dalle quattro decadi e oggi hanno portato in onda le hit migliori. I tecnici si sono coperti di polvere, nascosti tra vinili, cassette e CD, ma qualcuno li ha scoperti. Più tardi torneranno in azione per recuperare altri tesori musicali. E voi sarete pronti per la prossima missione. Questo era Time for Hits.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: È mezzogiorno e due minuti.
2: Spot. Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Eccoci tornati con un nuovo aggiornamento sulla A4 Brescia-Padova. A causa del traffico sostenuto permangono rallentamenti con code in direzione Venezia tra Brescia Ovest e Peschiera del Garda e rallentamenti anche verso Milano tra Soave e Verona Est. Ci spostiamo sul tratto Venezia-Trieste della A4, dove per lavori si viaggia in coda tra Monfalcone Est e Sistiana in direzione Trieste. Traffico sostenuto verso Trieste e rallentamenti tra Cesalto e Sanstino di Livenza. Sulla tangenziale di Mestre, infine, code per traffico intenso tra Terraglio e l'innesto con la A27 in direzione Trieste. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi è possibile accedere al sito InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Mi fermo qui, ci ritroviamo più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Gemini One, The Big One.

0: Gemini One, The Big One.
1: Se ami gli anni 80 e 90, preparati a un'ora fatta di musica e storie che profumano di quell'epoca. Radio Gemini presenta Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
1: Successi originali, ricordi precisi, curiosità vere, raccontate da Stefano Riva, che ti porterà dentro gli oggetti, le mode e i suoni di quegli anni. Dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 6 del mattino e dalle 17 alle 18. La musica corre, le parole arrivano al momento giusto e l'atmosfera è quella delle nostre cassette di quando tutto era nuovo. Gemini Dance Machine, il modo migliore per tornare senza tornare indietro.
3: Radio Gemini.
1: Chi l'ha detto che in pausa ci si deve fermare? Che dilettanti! Da questo momento si corre, si salta, si canta. Abbiamo preso la parola pausa, le abbiamo tolto la pigrizia e ci abbiamo aggiunto il pranzo. Risultato? Un'ora di puro sabotaggio acustico.

0: torneranno a scottare tra pochissimo. Spot. Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
1: Termini e condizioni in negozio online.
2: Una cittadina isolata.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso!
2: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it.
2: Eolo, internet dove c'è un paese.
5: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
6: Gemini.
7: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Gemini One, the big one. Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

L'ha detto che in pausa ci si deve fermare. Che dilettanti! Da questo momento si corre, si salta, si canta. Abbiamo preso la parola pausa, le abbiamo tolto la pigrizia e ci abbiamo aggiunto il pranzo. Risultato? Un'ora di puro sabotaggio acustico. Da questo momento, la pausa pranzo di Radio Gemini. Buon appetito!

rovinato la mattinata? E adesso ti meriti il premio. Mettiamo in tavola i successi più spettacolari della tua vita. È la pausa pranzo di Radio Gemini. Il gusto inconfondibile del ritmo.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One.
1: Every day. In every way.
2: Sono le 13 e un minuto.
3: Spot.
4: iSense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori iSense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia i nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. iSense, la tua casa, il tuo clima.
5: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
6: Gemini, viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
7: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. Sulla A4 Venezia-Trieste permangono code per lavori tra Duino e Sistiana in direzione Trieste. Sul tratto Brescia-Padova della 4, traffico ancora sostenuto e rallentamenti con code tra Brescia Ovest e Peschiera del Garda in direzione Venezia e tra Suave e Veronese in direzione Milano. Traffico tornato regolare sugli altri percorsi. Vi anticipiamo che a causa di lavori notturni sul passante Rimestre, dalle 21 di oggi fino alle 5.30 di domattina, resterà chiuso lo svincolo di Spinea in entrata in direzione Milano e in uscita provenendo da Trieste. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Radio Gemini. Ci piace farvi ballare in qualsiasi momento della giornata. Da adesso e per 15 minuti i migliori successi mixati dai nostri DJ. È

0: che entra in tasca termina qui. Termina qui.
1: Eh sì, sono già passati 15 minuti.
0: Ma non preoccuparti, domani continueremo a mixare i migliori vinili.

Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.

0: olio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità. Gemini. Radio Gemini.
1: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: curiosità del momento, vi aspetto da lunedì 1 di giugno a partire dalle ore 18.
1: Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta: recuperare dai vecchi magazzini impolverati i dischi più potenti delle quattro decadi. Da allora lavorano nell'ombra, selezionando solo le hit migliori. Se cercate il suono giusto, e se riuscite a trovarli, allora siete pronti per Time for Hits. Su Radio Gemini è il momento di Time for Hits. Quattro decadi, quattro brani. Il primo tesoro spolverato arriva dritto dagli anni 70. Dal 1970

90 ci hanno regalato hit indimenticabili. We're gonna do a song that you never heard before. E ora siamo pronti per il nuovo millennio. Give it to me, give it to me, give it to me. Benvenuti negli anni 2000. Dal 2005, Bob Sinclair, Love Generation.

Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta. Hanno recuperato i dischi più potenti dalle quattro decadi e oggi hanno portato in onda le hit migliori. I tecnici si sono coperti di polvere, nascosti tra vinili, cassette e CD, ma qualcuno li ha scoperti. Più tardi torneranno in azione per recuperare altri tesori musicali. E voi sarete pronti per la prossima missione. Questo era Time for Hits.

0: L'energia degli anni 90 con Gemini Mega Mix.
1: Sono le 14 e 2 minuti.
2: Spot. Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
0: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
3: Gemini.
4: Spot.
3: Una cittadina isolata.
5: Ma che cosa? Internet è scomparso!
3: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
6: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it.
3: Eolo, internet dove c'è un paese. Gemini.
7: Radio Gemini.
0: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio, bentrovati ad un nuovo appuntamento. A causa del traffico intenso segnaliamo code sulla A4 Brescia-Padova tra Brescia Ovest e Peschiera del Garda in direzione Venezia e rallentamenti anche tra Soave e Verona Est in direzione Milano. Sulla A4 Venezia-Trieste segnalato un mezzo in avaria in direzione Trieste tra l'innesto con la A28 e la Tisana. Per la giornata di oggi, venerdì 29 maggio, è stato indetto da sigle sindacali autonome uno sciopero generale. Sono garantite, come previsto dalle norme di legge relative al settore dei servizi pubblici essenziali, le attività di soccorso sanitario e meccanico e quelle legate alla sicurezza stradale. Inoltre, dalle ore 21 di oggi, venerdì 29 maggio, alle 5:30 di domattina, giorno 30, sulla A4, per attività di manutenzione della pavimentazione stradale, verranno chiusi gli svincoli di uscita e di entrata di Spinea in direzione Milano. Nella stessa fascia oraria verrà chiuso anche il raccordo autostradale che dal cavalcavia di Mestre porta sulla tangenziale di Mestre in direzione Milano, anche in questo caso per attività di manutenzione della pavimentazione. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. A più tardi, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Se ti chiamano per chiederti che radio ascolti, di che ascolti Radio Gemini. Gemini Mega Mix. La storia della musica. Un concentrato di successi. Mixata da Massimo Artusi. But you got to feel it in your gut, get up and move your butt. Feel the music in your gut, get up and move your butt. You got to feel it in your gut, get up and move your butt.

Mini Mega Mix. Gemini Mega Mix finisce qui. Torna domani alla stessa ora, ma solo su Gemini One, The Big One. Radio Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radio.

0: Gemini anni 90. Gemini anni 90. Da cantare, da ballare. Il meglio della musica anni 90 su Radio Gemini One. The Big One.
1: Cool and calm, Mr. Cool.

0: lo senti. Lo ricordi. Gemini a 90. Solo su Radio Gemini. Stai ascoltando Gemini a 90.
1: If it hadn't been for Cotton Eye Joe, I'd been married a long time ago.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 15 e 3 minuti.
2: Spot. Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
3: Inizio conto alla rovescia.
4: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
5: Fatto!

0: ma che dobbiamo restituirli.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
2: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Buon pomeriggio, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Per il traffico particolarmente sostenuto, code sulla A4 Brescia-Padova tra Brescia Ovest e Peschiera del Garda in direzione Venezia. Sulla A4 Padova-Venezia, per lo stesso motivo, si viaggia in coda tra Padova Est e la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Proseguendo in direzione Trieste, sulla tangenziale di Mestre, incolonnamenti tra Terraglio e l'innesto con il raccordo Marco Polo. Per la giornata di oggi, venerdì 29 maggio, è stato indetto da sigle sindacali autonome uno sciopero generale. Sono garantite, come previsto dalle norme di legge relative al settore dei servizi pubblici essenziali, le attività di soccorso sanitario e meccanico e quelle legate alla sicurezza stradale. Inoltre, dalle ore 21 di oggi, venerdì 29 maggio, alle 5:30 di domattina, giorno 30, sulla A4, per attività di manutenzione della pavimentazione stradale, verranno chiusi gli svincoli di uscita e di entrata di Spinea in direzione Milano. Nella stessa fascia oraria verrà chiuso anche il raccordo autostradale che dal cavalcavia di Mestre porta sulla tangenziale di Mestre in direzione Milano, anche in questo caso per attività di manutenzione della pavimentazione. Vi segnaliamo inoltre che domani, sabato 30 maggio, a causa della chiusura al traffico del corridoio del Brennero, si potranno verificare i disagi in tutto il percorso autostradale della A4. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. A più tardi, buon viaggio.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Aspetta un attimo, Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, c'è Breakfast, il tuo risveglio in musica con Andrea e la Fabi.
1: Con Andrea e la Fabi.
0: Breakfast su Gemini One, the big one.
2: Radio Gemini. Gemini. Gemini Revolution, le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: Due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, The Big One.
1: Spot.
2: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
3: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
2: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
4: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
5: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
6: Gemini.
7: Radio Gemini.
0: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One, the big one. Radio Gemini. Playing only the best hits. Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca.
1: Mon petit ami,

Gemini Revolution. Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One.
1: Every day. In every way.
2: Sono le 16 e un minuto.
3: Spot.
4: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
5: Sì, è di là sul divano.
4: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
5: E che fa? È uguale, no?
6: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
7: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
8: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
9: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
10: Termini e condizioni in negozio online.
11: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
12: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
13: Buon pomeriggio, ben trovati ad un nuovo appuntamento. Un incidente sta provocando code sulla A4 Brescia-Padova tra Sirmione e Brescia Est in direzione Milano. In direzione Venezia, per materiali dispersi, incolonnamenti tra Vicenza Ovest e l'innesto con la A31 della Val d'Astico. Inoltre, per il traffico sostenuto, si viaggia lentamente, nella stessa direzione, tra Brescia Ovest e Peschiera del Garda. Sulla tangenziale di Mestre, code per traffico intenso tra Terraglio e l'innesto con la A27 in direzione Trieste. Per la giornata di oggi, venerdì 29 maggio, è stato indetto da sigle sindacali autonome uno sciopero generale. Sono garantite, come previsto dalle norme di legge relative al settore dei servizi pubblici essenziali, le attività di soccorso sanitario e meccanico e quelle legate alla sicurezza stradale. Inoltre, dalle ore 21 di oggi, venerdì 29 maggio, alle 5:30 di domattina, giorno 30, sulla A4, per attività di manutenzione della pavimentazione stradale, verranno chiusi gli svincoli di uscita e di entrata di Spinea in direzione Milano. Nella stessa fascia oraria verrà chiuso anche il raccordo autostradale che dal cavalcavia di Mestre porta sulla tangenziale di Mestre in direzione Milano, anche in questo caso per attività di manutenzione della pavimentazione. Vi segnaliamo inoltre che domani, sabato 30 maggio, a causa della chiusura al traffico del corridoio del Brennero, si potranno verificare i disagi in tutto il percorso autostradale della A4. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. A più tardi, buon viaggio.
12: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
11: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

maxi single di sempre. Versioni estese, remix esclusivi e il groove autentico della musica che ha fatto la storia. Maxi single, il suono del vinile. Solo su Radio Gemini One, The Big One.

Gemini Revolution, le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

Stai ascoltando Radio Gemini. Double, due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, The Big One.

0: due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, The Big One.
1: Spot.
2: Una cittadina isolata.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso!
2: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
6: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
7: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
8: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
9: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
7: Perché se non deghi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: Gemini.
12: Radio Gemini.
0: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One, the big one. Radio Gemini. Gemini Revolution.

0: tutta tua. Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
2: Termini e condizioni in negozio online.
3: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do 2 dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
5: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
4: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Gemini.
9: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: sono Massimo Artusi. Volevo ricordarvi che ogni giorno qui su Radio Gemini alle ore 14 io mixerò per 30 minuti gli anni 90. Non so se mi ricordo ancora come si fa, ci provo.
1: Gemini Flashback, ogni disco un ricordo.
2: Gemini Flashback 1996.

0: The Big One.
1: Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui, tutte in un'ora. Più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
2: Arrivati sani e salvi all'ultimo appuntamento della settimana per quanto riguarda la Gemini Dance Machine. Ciao a tutti da Stefano Riva e buon venerdì. Si parte subito con la musica, la vera protagonista di questo programma. Si parte con Pointer Sisters Automatic, subito dopo They Don't Care About Us di Michael Jackson ovviamente, e poi il grande Phil Collins con Su Studio. Insomma, solo grandi titoli.
3: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
3: Solo lo mejor.
1: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Dance Machine.
1: Phil Collins che chiude il primo blocco di questa grande puntata della Gemini Dance Machine, l'ultima di questa settimana. Ancora buon venerdì a tutti voi. Musica che continua ovviamente con Natalie Imbruglia, torna a seguire Pet Shop Boys, Paninaro e poi No Mercy, Where Do You Go?
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
0: La piastra è calda, il nastro scorre liscio e i successi 80-90 arrivano uno dopo l'altro.

0: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
1: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
2: Sì, è di là sul divano.
3: Salve.
1: Ma questa signora non è mia madre.
2: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli Iren 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
5: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.

0: 8 sa di felicità.
1: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
2: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
3: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
5: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
6: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
7: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
5: Perché se non deghi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Gemini One, The Big One.

0: Gemini Mix è più di un programma. Da oggi diventa una web radio H24. Nasce Gemini Mix, la web radio con tutti i programmi mixati di Radio Gemini. Da Gemini Mix a Maxi Single, da Gemini Fly Mix a Trentennio Io C'ero e molti, molti altri. Vai subito su radiogemini.net sezione radio e ascolta Gemini Mix. Accendi il ritmo, sempre.
1: Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui, tutte in un'ora. Più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
2: Gemini Dance Machine.

0: Plus Ghetto Superstar e poi chiude la sequenza 900 con Excessive Love.
1: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
1: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Dance Machine.
1: Excessive Love, bellissimo disco dei 900 qui su Radio Gemini. Ancora buon venerdì a tutti da Stefano Riva. Appuntamento di oggi che ci conduce dritti dritti al weekend con tanta buona musica. Si continua a ballare con Ricky Martin e la sua La Copa della Vida, poi New Order, True Faith e per finire Robin Cook con I Won't Let the Sun Go Down.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Dance Machine.
1: Terminato anche l'ultimo appuntamento settimanale della Gemini Dance Machine. Da Stefano Riva è tutto, passate un buon weekend, divertitevi, riposatevi, mangiate, insomma, fate tante belle cose. A lunedì, ciao amici.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90. La corsa dei suoni si ferma qui, ma il nastro riparte domani. Stesso orario, stessa macchina. Gemini Dance Machine. Ci riascoltiamo domani.
3: Stai ascoltando Radio Gemini. 30 anni di successi, tutti da ballare.

0: come Caruso schiarisco la voce e intono un canto.
1: Sono le 18 e 2 minuti.
2: Spot.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
5: Ma perché lo fai?
6: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
4: Perché non lo fai?

0: 8 sa di felicità. Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
1: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
2: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
1: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
3: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
5: Gemini. Radio Gemini One. This is the big one.
0: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati ad un nuovo appuntamento. A causa del traffico sostenuto, code sulla 4 Brescia-Padova in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda, rallentamenti in direzione Milano tra Somma Campania e Brescia Est. Sulla 4 Padova-Venezia, code tra Padova Est e la tangenziale di Mestre verso Trieste e anche rallentamenti tra Brescia Ovest sino allo svincolo di Padova Est. Sulla tangenziale di Mestre in direzione Trieste, incolonnamenti tra Terraglio e l'innesto con la A27. In direzione Milano si viaggia in coda tra rotatoria Miranese e Marghera. Sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Trieste, code segnalate tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova. Per la giornata di oggi, venerdì 29 maggio, è stato indetto da sigle sindacali autonome uno sciopero generale. Sono garantite, come previsto dalle norme di legge relative al settore dei servizi pubblici essenziali, le attività di soccorso sanitario e meccanico e quelle legate alla sicurezza stradale. Inoltre, dalle ore 21 di oggi, venerdì 29 maggio, alle 5:30 di domattina, giorno 30, sulla A4, per attività di manutenzione della pavimentazione stradale, verranno chiusi gli svincoli di uscita e di entrata di Spinea in direzione Milano. Nella stessa fascia oraria verrà chiuso anche il raccordo autostradale che dal cavalcavia di Mestre porta sulla tangenziale di Mestre in direzione Milano, anche in questo caso per attività di manutenzione della pavimentazione. Vi segnaliamo inoltre che domani, sabato 30 maggio, a causa della chiusura al traffico del corridoio del Brennero, si potranno verificare i disagi in tutto il percorso autostradale della A4. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. A più tardi, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Radio Gemini One. La radio vietata ai minori di 18 anni.

0: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
1: Una cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do 2 dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?

0: Olio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Se deghi a ridare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
2: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
3: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
4: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
5: Gemini.
6: Radio Gemini.
5: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

0: appuntamento con Maxi Single, il suono del vinile.
1: Sono le 19 e 2 minuti.
2: Spot. Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
3: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
4: Termini e condizioni in negozio online.

0: di felicità. Gemini Spot.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
3: Puoi provare Meclon.
2: Come?
3: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
2: Aspetta, come si chiama?
3: Meclon.
4: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Buonasera, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Per il traffico sostenuto sulla A4 Brescia-Padova, code in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda da entrambe le provenienze. In direzione Milano, rallentamenti tra Somma Campania e Brescia Est. Sulla A4 Padova-Venezia segnaliamo code in direzione Trieste tra Padova Est e Arino. Comunque si viaggia lentamente in tutto il percorso della A4 Brescia-Padova in direzione Venezia. Sulla tangenziale di Mestre in direzione Trieste, code tra Terraglio e l'innesto con la A27 in direzione Milano, incolonnamenti tra rotatoria Milanese e Marghera. Sulla A28 Porto Gruaro Conegliano, code in uscita allo svincolo di Porto Gruaro ai mezzi provenienti da Conegliano. Per la giornata di oggi, venerdì 29 maggio, è stato indetto da sigle sindacali autonome uno sciopero generale. Sono garantite, come previsto dalle norme di legge relative al settore dei servizi pubblici essenziali, le attività di soccorso sanitario e meccanico e quelle legate alla sicurezza stradale. Inoltre, dalle ore 21 di oggi, venerdì 29 maggio, alle 5:30 di domattina, giorno 30, sulla A4, per attività di manutenzione della pavimentazione stradale, verranno chiusi gli svincoli di uscita e di entrata di Spinea in direzione Milano. Nella stessa fascia oraria verrà chiuso anche il raccordo autostradale che dal cavalcavia di Mestre porta sulla tangenziale di Mestre in direzione Milano, anche in questo caso per attività di manutenzione della pavimentazione. Vi segnaliamo inoltre che domani, sabato 30 maggio, a causa della chiusura al traffico del corridoio del Brennero, si potranno verificare i disagi in tutto il percorso autostradale della A4. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. A più tardi, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Radio Gemini. Gemini One, The Big One.

0: Gemini One, The Big One.
1: La musica che ami da sempre è solo qui, Radio Gemini.
0: Maxi Single, il magico suono del vinile, direttamente preso dalle valigie dei nostri DJ.
2: Ma è magnifico!
0: Le vibrazioni, il suono del vinile. Maxi Single.

Gemini One, The Big One. Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 20 e un minuto.
2: Spot. Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
3: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
4: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
5: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Ben ritrovati all'ascolto e a questo nuovo aggiornamento. Segnalo per traffico intenso code sulla A4 Brescia-Padova tra Brescia Ovest, di competenza di Autostrade per l'Italia, e Padova in direzione Venezia. Ancora sulla A4 in direzione Trieste, code tra Padova Est e Arino. Code per traffico sulla A57 tangenziale di Mestre tra Terraglio e il bivio per la A27 in direzione Trieste. E sulla A4 Venezia-Trieste in direzione Trieste si rallenta per traffico tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, potete scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. A più tardi, buon viaggio.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Gemini One, the big one.

0: Ogni hit ha una storia e ogni storia merita di essere raccontata. Con Valentina La Rocca, Hit Parade Stories.
1: Un'altra settimana del nostro Hit Parade Stories che si chiude. Ragazzi, siamo già a venerdì, ma vedi un po' come passano le giornate. E allora eccomi, presente la Vale da questa parte, on the mic, e dal buon Riccardo dall'altra parte, pronto ovviamente a farci ascoltare le canzoni che ha scelto anche per questo appuntamento, per questi 60 minuti qui a Radio Gemini, dove ritroveremo un bel po' di curiosità da un parco che è

0: Parade Stories.
1: Una delle cose che a me piace fare è quella magari di andare in un parco, sedermi lì bella tranquilla, soprattutto nelle giornate quelle belle dove c'è il sole che ti riscalda le ossa, e stare lì con le cuffiette ad ascoltare ovviamente la nostra radio, ascoltare la mia radio preferita, ascoltare la nostra bella musica. Non ho voglia magari di mettermi a parlare con qualcuno che si siede vicino, e questo secondo me capita spesso anche in Finlandia, dove esistono delle panchine individuali per persone antisociali o che non desiderano condividere il proprio spazio. E sì, a quanto pare nei parchi in Finlandia c'è questa presenza di sedute individuali nei vari spazi pubblici, che rientra in una progettazione urbana pensata proprio per valorizzare comfort e ordine e anche rispetto dello spazio personale. Questi posti a sedere rispondono a diverse esigenze quotidiane, offrendo maggiore praticità, accessibilità, ma anche un'esperienza un po' più tranquilla negli ambiti urbani. C'è della serie: se io non ho voglia di parlare con nessuno, sto lì con la mia musica o con magari un libro preferito, ecco che non sono disturbata da nessuno, proprio perché non c'è lo spazio sufficiente per un'altra persona. Ottima idea!
0: Su Radio Gemini, Hit Parade Stories.

0: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
1: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
0: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
2: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
3: Gemini.
4: Radio Gemini.
3: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: con Valentina La Rocca, Hit Parade Stories.
1: Il mondo è davvero strano, le persone, meno male, sono una diversa dall'altra, però quando fanno cose un po' particolari ci si chiede: ma sono normali? In questo caso non lo so, anche se poi c'è una condizione che è definita oggettofilia, cioè praticamente quella di innamorarsi di oggetti e non di persone, non di esseri umani. E questa signora qui mi è diventata virale, si chiama Erika Lebré ed è diventata recentemente virale perché ha sposato ufficialmente la Torre Eiffel, tanto da cambiarsi cognome in Erika Eiffel. È una storia vera, assolutamente, non è uscita da una sceneggiatura cinematografica. Lei praticamente ha celebrato con una cerimonia simbolica

ma di nostalgia, ma anche di speranza. Come funziona? Cosa fa? L'esperienza è easy, rilassata, lenta. Vi portano un caffè, un buon croissant e poi tra un sorso e l'altro ai tavoli non si trovano smartphone, ma fogli di carta e penna. Il caffè Peel, infatti, invita i suoi ospiti a compilare un gesto oramai

addirittura due decenni. In un mondo che corre all'impazzata, questo Caffè Pill è un invito proprio a premere il tasto pausa, perché non è solo un locale ma un ponte tra chi siete magari proprio voi oggi e

0: Made Stories.
1: Devo dire che questa idea di ritornare a scrivere con la carta e con la penna a me piace tantissimo. Eh sì, anche le cartoline, che bello. Io facevo la collezione una volta di tutte le cartoline che i miei amici mi mandavano dai posti di vacanza scelti. Adesso non si usa più, però dovremo fare un passo indietro in questo senso. Ed è così, miei cari, che andiamo a chiudere anche questo nostro Hit Parade Stories. Il nostro appuntamento da lunedì alle 20 qui su Gemini. Perciò già da adesso vi auguro buon weekend. Ciao!
0: Su Radio Gemini, Hit Parade Stories.
2: Spot. Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
3: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
4: Termini e condizioni in negozio online.
0: Gemini. Gemini One, the big one.

0: Gemini Mix torna fra poco.
1: Spot. Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
2: Una cittadina isolata.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso!
2: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
0: Gemini. Gemini One, the big one. Siete pronti a esplorare le radici, le storie e i ritmi che hanno plasmato la musica di un intero continente? Dimenticate tutto ciò che sapete e preparatevi a un'esperienza che vi farà ballare con l'anima. Questo è Gemini Afro Night History. Ogni domenica sera vi guideremo attraverso l'evoluzione della musica afro. Sintonizzatevi e lasciatevi trasportare dalle onde sonore dell'Africa. Gemini Afro Night History. Ogni domenica sera, solo qui, solo qui, su Gemini One, the big one. Radio Gemini. Pronti ad alzare il volume? Gemini Mix.
5: Gemini Mix.
0: E i nostri DJ sono pronti. Le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Yahoo! Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, the big one.

0: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
1: Gemini Spot. Gemini 1, The Big One.

0: Gemini Mix torna fra poco. Gemini One, the big one.
1: Riunioni infinite, mail che scoppiano, capi esigenti. Stop, alza il volume e sbottona la camicia. Dalle 12 alle 13 su Radio Gemini scatta

0: Gemini Mix.
1: Gemini Mix.
0: E i nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, The Big One.

0: Gemini Mix torna fra poco. Gemini One, the big one. La grande musica di Radio Gemini è anche in DAB Plus. Ascoltaci in DAB Plus in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Trentino Alto Adige. Con un suono perfetto, senza interferenze.
1: Qui io sono, potete ripetere.
0: I grandi successi dagli anni 70 ai 2000, sempre con te, con la qualità digitale del DAB Plus. Radio Gemini One, the big one, ora anche in DAB Plus. Radio Gemini, pronti ad alzare il volume. Gemini Mix,
2: Gemini Mix.
0: E i nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, the big one.

0: Gemini.
1: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.
2: Riavvolgimento nastro in corso. Non hai fatto in tempo a seguire la puntata? Tranquillo. Su Radio Gemini nulla va perduto.
3: Listen our podcast.
2: Sì, esatto. Tutto quello che ti sei perso lo ritrovi online. Interviste, mixati, programmi e qualche pillola da riascoltare.
3: Gemini Mix, Maxi Single, The Boogie Machine, The Flying Mix, Afro Night History and much more.
2: Vai su radiogemini.net, sezione podcast e premi play quando vuoi tu.
3: Rewind and play again.
2: Radio Gemini, la storia che puoi ascoltare ancora.

0: Gemini. Gemini One, the big one. Se ami gli anni 80 e 90, preparati a un'ora fatta di musica e storie che profumano di quell'epoca. Radio Gemini presenta Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
0: Successi originali, ricordi precisi, curiosità vere, raccontate da Stefano Riva, che ti porterà dentro gli oggetti, le mode e i suoni di quegli anni. Dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 6 del mattino e dalle 17 alle 18. La musica corre, le parole arrivano al momento giusto e l'atmosfera è quella delle nostre cassette di quando tutto era nuovo. Gemini Dance Machine, il modo migliore per tornare senza tornare indietro.

0: Gemini.
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, c'è Breakfast, il tuo risveglio in musica con Andrea e la Fabi. Breakfast su Gemini One.